0: Wap koute New York Creole.
1: A fouta yi!
2: Yi!
1: Bila bila!
2: Congo!
1: Bunda fache kote l'chita!
2: Ate!